yeen ni di ñu ci bur ci YouTube bu ngeen bëgge di jor suñu publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot.